0: Düsseldorf. Buonasera Düsseldorf, herzlich willkommen zurück con Chiara e con Matteo Spiazzi. Also ich habe schon gesagt, mit Matteo sprechen wir heute über Theater, über seine Aktivität als Regisseur und was er jetzt gerade in Düsseldorf macht. Nämlich, Matteo ist Co-Regisseur für ein Stück vom jungen Schauspielhaus, diesmal zusammen mit Regisseur und Choreograf, eigentlich Takao Baba, führt das Stück, adesso mi devi aiutare Matteo, Samurai X, Samurai X, è la X, ok, allora hai già capito cosa ho detto?
1: E poi ho detto, dicevo Samurai, non mi capivo, dicevo Samurai, no?
0: Sehr gut, Samurai, okay, okay, Samurai è già...
1: Samurai, mi guardavano strano, dicevano, ma cos'è questo Samurai, eh?
0: Yeah, ok, Matteo ha schon verstanden, Samurai, la S è un po' dolce. Che, allora, questo pezzo è, diciamo, si ispira un po' al film, frei nach dem Film Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa, giusto? Mm-hmm,
1: sì, esatto, esatto. Poi okay. L'elaborazione completa, in realtà, è proprio un viaggio che abbiamo cominciato a fare noi e, insomma, diciamo che dalle improvvisazioni, dal lavoro con attori, danzatori, cantanti, tra l'altro è una produzione molto ricca, ci sono molti attori in scena e è molto bello lavorare appunto con delle maestranze anche molto diverse, non capita poi così spesso magari anche in teatro di avere la possibilità di avere persone così diverse anche di stili, approccio culturale anche, e anche il tipo di approccio, di apporto che io porto in scena, ad esempio anche con un lavoro anche con le maschere, arricchisce ancora di più, sì sì.
0: Lass mich mal kurz übersetzen, Matteo. Allora, genau, haben wir gesagt, diese Stück Samurai. Er meinte, das ist sehr, sehr schön und passiert auch nicht sehr, sehr häufig, dass man so mit, eigentlich hast du gesagt, ihr habt ja mit Impro erstmal angefangen und ja, dann hat sich ein bisschen entwickelt, mit Choreografie, mit Tanzen, mit Musik wahrscheinlich. Jetzt hast du auch schon gesagt, aber das vertiefen wir gleich. Lo approfondiamo subito questa cosa delle maschere. Quindi, in che senso, questo pezzo non è, è kein klassisches Stück mit che viene recitato, scusa, mi sto facendo un mix forse un po' incomprensibile. La domanda è in italiano, Chiara, concentrati. Non è un pezzo di teatro classico come ci aspettiamo, il testo e gli attori, ma è un mix di danza, addirittura mi pare di aver letto musica, opera.
1: Sì, sì, ci sono dei due cantanti, due cantanti
0: marziali,
1: d'opera, arti marziali. È veramente una fusion, mi verrebbe da dire, molto interessante. E Takao, ecco, nel coordinare tutti questi diversi elementi è molto bravo, è molto aperto anche nella sperimentazione, quindi è molto bello lavorare con lui.
0: Okay, also bestätigt Matteo, er ist auf jeden Fall eine Mischung aus Tanz, Operngesang, Kampfkunst, habe ich auch gelesen, und natürlich Schauspiel. Und Takao Baba ist ja auch bekannt für ein Tanzhaus NRW hier in Düsseldorf und Schauspielhaus, kann wirklich diese sehr, sehr unterschiedlichen Elemente sehr, sehr gut koordinieren. Und ich kann mir, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt noch nicht so sehr viel darunter vorstellen. Matteo, non riesco ancora, mi riesco a immaginare la bellezza, ma ancora esattamente non come, come sarà. Intanto ci sono, è lo junges Schauspielhaus, quindi sì, sono tutti giovani performer, diciamo, sì, visto che non sono, sì, solo, sì, attori, sì, sì, sì, alle junge Schauspieler und Performer. Più o meno in che età?
1: Allora, poi adesso non farmi fare aging, perché
0: no, no, ma per dire fino a, cioè
1: no, beh, allora direi fino ai 40.
0: Ah, ma giovanissimi!
1: Giovanissimi, giovanissimi, magari un po' più di 40, però insomma,
0: no,
1: siamo lì.
0: 18.
1: Siamo lì.
0: Ok, ok.
1: No, no, sì, no, no, ma poi ci sono anche danzatori che hanno 20 anni, vero? Quindi insomma, diciamo che il range è questo.
0: Ok, also ja, zwischen 20, sotto i 20, anche più giovani.
1: No,
0: ci sono,
1: i minorenni.
0: Minorenni no.
1: Non sono in scena, però lo spettacolo lo facciamo per i giovani.
0: Genau, sì, also auf der Bühne sozusagen sieht man ja, ja, Performer zwischen 20 und 40 Jahre alt. Aber das Stück ist ab 12, dai 12 anni,
1: sì,
0: ho letto.
1: Esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: è anche per veramente ragazzini, sì,
1: sì,
0: molto,
1: sì, sì,
0: piccoli.
1: Sì. Esatto, esatto, stiamo proprio cercando anche di creare questo spettacolo per questo target anche di pubblico e quindi insomma, diciamo, sarà divertente, interessante, energetico, ecco, stiamo cercando veramente di creare uno spettacolo coinvolgente.
0: Ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen, dass es klappt, dass dieses Stück auf jeden Fall sehr bewegend ist und wirklich auch für junges Publikum, das heißt, das muss jetzt richtig auch spannend sein. La prima è il 25 settembre.
1: Sì.
0: 25. September ist die Premiere im Jungen Schauspielhaus. Und wie viele Aufführungen? Quante repliche ci saranno? Tre. Due, tre.
1: Adesso questo qui mi coglie un pelino impreparato adesso su queste prime repliche. Okay. Però sì, appunto ci saranno un po' di repliche all'inizio, poi appunto sarà in repertorio, quindi verrà replicato.
0: Ok, ok, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und tu tornerai per la prima?
1: Certo, certo, certo. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ok, also, nach dem Film, bisogna aver visto il film secondo te? O è in realtà...
1: Ma allora, per vedere lo spettacolo non è necessario vedere il film, però va visto quel film, cioè i sette samurai di Akira Kurosawa, va visto, è un capolavoro, è un film molto bello, secondo me, insomma, è imprescindibile, ecco.
0: Also man muss nicht den Film gesehen haben, um das Stück zu verstehen, aber Matteo sagt, das ist ein sehr guter Film, also den muss man sowieso abgesehen davon schauen, weil der Film sehr, sehr interessant ist. Ich gebe zu, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich werde das nachholen. Allora Matteo, und hai detto anche tu che ci saranno anche delle maschere.
1: Sì.
0: Delle maschere di Alessandra Faenza, diciamo subito già,
1: esatto,
0: il suo nome,
1: esatto.
0: Che già adesso ne parliamo, abbiamo mai conosciuto, però insomma ne abbiamo parlato. Quindi, oltretutto, quindi danza, opera, beh, ci sono anche gli attori e sarà tutto il tempo con delle maschere che ha fatto lei apposta per il pezzo.
1: Allora, ci sono delle maschere, cioè appunto le maschere sono create da lei, che allora va detto è una delle più brave, secondo me, maestre mascheraie che abbiamo in Italia in questo momento. Tra l'altro fa un lavoro particolarissimo, perché pochissime persone fanno questo lavoro, quindi lei tra l'altro è stata anche allieva di Donato Sartori, quindi diciamo che porta avanti anche, diciamo, questo tipo di lavoro da una tradizione che è nata dalla famiglia Sartori, però appunto innovando anche con materiali diversi, questo materiale particolare che si chiama Warbla, e le maschere, alcune maschere sono state proprio create per questo spettacolo e posso dire che sono bellissime. E ecco, insomma, il lavoro che lei ha fatto è, come al solito, eccezionale.
0: Quindi, ich habe Matteo gefragt, er hat auch nämlich vorher erwähnt, es werden auch Masken geben, also die Schauspieler werden Masken tragen. Die Masken wurden extra angefertigt für dieses Stück von Alessandra Faenza. Die, meinte Matteo, ist eine der beste Maskenbildnerin, Maskenmacherin, non so neanche io come si dice.
1: Maskenmacher, das suona bene.
0: Si suona bene, bene. Die wir haben und die kommt aus der Tradition von Sartori, il nome?
1: Allora, la famiglia Sartori e la famiglia di Abano Terme sono quelli che hanno, cioè Amleto Sartori ha riscoperto il lavoro, lui era uno scultore, ha riscoperto il lavoro delle maschere di cuoio partendo sotto stimolo di De Bosio, e poi diciamo che Streller l'ha visto, ha detto bene, vieni qua al piccolo e facci le maschere per l'Arlecchino.
0: Ok, also die Familie Sartori ist sozusagen so bekannt für diese Masken und Alessandra Faenza kommt tatsächlich aus dieser hat sich damit inspiriert und gearbeitet, und sie hat eben diese Masken angefertigt für dieses Stück, und die sind sehr, sehr schön, und sie benutzt auch dieses besondere Material. Come si chiama? Non mi ricordo, hai detto il materiale che usa per le maschere?
1: Il materiale che usa si chiama Warbla, è un materiale un po' particolare.
0: Ed è cos'ha di particolare? Tanto allora, diese Masken sehen wirklich super echt aus. Sembra veramente realisticissime.
1: Sì, sì, sì, sì, è questo materiale, diciamo, che sembra plastico ma in realtà non è plastico, è un materiale nuovo, ecco, okay. Che lei è in grado di utilizzare molto bene, e poi restituisce un po' la grammatura anche della pelle, pur essendo un materiale rigido e non lattice, per dire.
0: Sieht aus wie Plastik, sagen wir so, aber viel, viel besser und sieht viel mehr realistischer nach Haut. Ne, eine Haut ist jetzt nicht glänzend wie Plastik natürlich, das wäre nicht so schön und nicht so realistisch. E appunto Alessandra, ma insieme a te, svegliamolo subito,
1: sì.
0: L'anno scorso ci siamo conosciuti, sentiti, eccetera, per il sogno di una notte di mezza estate, che è stato il pezzo dell'open air dello Schauspielhaus del 2025.
1: Sì.
0: E, genau, Matteo war auch damals, letztes Jahr, beim Sommernachtstraum, das Open Air Stück vom Schauspielhaus, als Co-Regisseur und Experte. Reden wir jetzt, glaube ich, drüber von Commedia dell'arte, und Alessandra Faenza hatte die Masken dafür gemacht. Ich weiß nicht, wer dieses Stück, dieses wunderschöne Stück gesehen hat. Die waren wahnsinnig, diese Masken. Und die, überhaupt die ganze Arbeit von diesem Stück. Sto raccontando di quanto era bello questo pezzo. E non so se lo sai, ma io ho sentito più di una persona, tra l'altro, che mi ha detto dopo, quando gli attori si sono insomma, hanno tolto le maschere per l'applauso, non avevano capito che erano gli stessi attori, che avevano due ruoli. Ora io alcuni di loro li conoscevo, quindi anche la voce, certo. Ma poi no, ma e questo è anche meraviglia veramente del teatro. Quindi l'anno scorso, letztes Jahr, haben wir wirklich eine extra Sendung gemacht, abbiamo fatto apposta una trasmissione dal titolo Quanta Italia c'è nel sogno di una notte di mezz'estate, perché c'era Matteo Spiazzi, che poi però era già tornato a casa e aveva letztes Jahr noch nicht mehr in Düsseldorf und wir konnten ihn nicht treffen. Alessandra Faenza, che aveva fatto le maschere, die wunderschöne Masken von Alessandra Faenza und die Musik von Marco Girardin. Certo. Quindi insomma, quel pezzo lì era proprio molto molto Italia, e wie ich höre anche questa volta in Samurai X con la premiere am 25. September. Facciamo una piccola pausa, Matteo. Allora, tu cosa ti sei gewünscht? Scusa, questo è un mix che noi facciamo sempre. Dove siamo? Qua. Cosa ti sei gewünscht? Una delle tre è Battisti.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Come mai?
1: Battisti. Allora, cioè, ma in realtà
0: chiedere come mai Battisti è un po' strano.
1: Come mai Battisti? Ma però come mai questa canzone? Perché ha un qualcosa di così particolare. La prima volta che l'ho sentita non mi è piaciuta, e poi è diventato incredibilmente, cioè mi è entrata dentro e basta, poi lo
0: Battisti
1: è stato amore, ma specialmente questa canzone.

0: Buonasera Düsseldorf, herzlich willkommen zurück in studio con Chiara e con Matteo Spiazzi.
1: Eccoci,
0: ciao Matteo,
1: eccoci.
0: Riprendiamo. Grazie di averci fatto sentire Battisti. E allora Matteo, wir haben gerade gesagt, Matteo ist hier in Düsseldorf, weil er im Schauspielhaus, mit dem jungen Schauspielhaus, zusammen mit Takao Baba, auf, über ein Stück Samurai X, also für dieses Stück arbeitet und mit Premiere am 25. September. Stück ab 12 Jahren und mit eben Co-Regie von Matteo Spiazzi und Masken von Alessandra Faenza. Parliamo un po' di te, Matteo,
1: sì.
0: Però. Allora, abbiamo detto intanto che sei di Verona.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Giusto, Verona.
1: Veronese doc.
0: Veronese doc. So viele Deutsche kennen Verona, in Verona, l'Arena.
1: Romeo e Giulietta.
0: Romeo e Giulietta.
1: Certo. Sì, sì.
0: E vabbè, Verona, non parliamo di Verona.
1: Sì, sì.
0: Allora, tu mi hai detto che sei nato in realtà attore.
1: Sì.
0: E com'è andata, insomma? Intanto, come ti è venuta, come ti è venuto di far l'attore e poi invece il passaggio, perché dicevi che adesso più che, non so se lavori ancora come attore.
1: No, non più adesso.
0: Ah, okay.
1: No,
0: principalmente...
1: non è più compatibile, perché anche viaggiando così tanto, anche
0: certo,
1: con tournée, spettacoli, purtroppo non si può più fare. All'inizio c'è stato un periodo, diciamo una terra di mezzo, in cui riuscivo a fare entrambe le cose, però adesso regista full time, regista insegnante
0: full time. Regisseur kann jetzt nicht mehr Schauspieler sein, weil er auch sehr sehr viel reist, das werden wir jetzt mal hören. E quindi com'è stato questo passaggio appunto dall'essere attore al dire no, adesso...
1: Ma allora, in realtà vabbè, inizio io, diciamo con grande disappunto dei miei, ho deciso di fare la carriera del teatro perché già ero appassionato, ero dentro i gruppi amatoriali, si comincia sempre un po' così e la passione era così forte che ho detto a un certo punto

0: Io voglio prendermi questa sfida nella vita, voglio provare a farlo diventare un mestiere.
1: E i tuoi non erano d'accordo?
0: Anche adesso non sono d'accordo.
1: Anche adesso, col successo che hai?
0: Appunto,
1: muss ich mal kurz übersetzen, weil Matteo meinte, hat gestartet mit Theater einfach so, weil sehr ein großes Interesse hatte, das kann ich nachvollziehen, und sehr, sehr viel auch ein bisschen ehrenamtlich oder als Hobby, und die Familie war total dagegen, und er hat auch gesagt, nein, ich will versuchen, dass das mal in meinem Beruf wird, und auch jetzt sind sie nicht so ganz zufrieden, obwohl Matteo wirklich super erfolgreich ist.
0: I miei sono della scuola posto fisso, vai a lavorare in banca, okay. certo. Ma perché io ho fatto ragioneria, quindi proprio studi totalmente diversi, diciamo che tutto l'aspetto umanistico me lo sono un po' costruito poi, e ho fatto questa pazzia, che in realtà col senno di poi la rifarei mille volte, di andare a fare l'Accademia d'Arte Drammatica, e sono stati i tre anni più belli della mia vita, dove ho scoperto il mondo del teatro, e da lì poi ho cominciato a fare un po' l'attore, però non sono mai stato l'attore di giro, perché poi in Italia è molto diverso rispetto a qua, non ci sono i teatri di repertorio, fai un progetto, dopo devi fare un altro provino, di nuovo il casting, è tutto un casting
1: ogni volta.
0: Io non sono un animale da casting, diciamo così, e quindi di conseguenza ho cominciato a investire sui miei progetti, sui miei spettacoli, quindi facevo sia l'attore che il regista, coinvolgevo altre persone, poi anche insegnando. Io ho iniziato anche tanto insegnando, facendo i corsi anche per i bambini, eccetera eccetera, quindi diciamo che già da lì è cominciato a esserci un seme di questa cosa, e poi pian pianino diciamo ho cominciato anche insegnando e facendo laboratori, regia eccetera eccetera, a lavorare all'estero, perché in realtà la mia storia rispetto a tanti colleghi italiani è un po' anomala, perché il 90% del mio lavoro e degli spettacoli che ho fatto sono stati all'estero, e adesso sto tornando in Italia praticamente dopo
1: profeta
0: mille giri.
1: In patria.
0: Esatto, sto un po' tornando a fare delle cose in patria adesso.
1: Allora, er hat erzählt, dass gegen Wille seiner Familie hat er doch la Accademia d'Arte Drammatica.
0: Sì.
1: Und es waren die schönsten Jahre seines Lebens, die drei Jahre, aber danach hat er ein bisschen als Schauspieler gearbeitet, war vielleicht doch nicht so seins, im Sinne von, in Italien ist es so, man muss, es gibt ja keinen festen Ensemble, wenn du einmal drin bist, sozusagen, hast du zumindest ein bisschen Arbeit für ein paar Jahre, sondern wirklich jede Produktion, jedes Stück ist gibt es ein Casting dafür, und der meinte, ich bin nicht so der Typ dafür wahrscheinlich. Also, und dann habe ich so ein bisschen investiert in meine eigenen Stücke und habe angefangen, so selber Sachen zu produzieren, mit anderen Schauspielern und Regie zu übernehmen. Und genau, und dann habe ich angefangen, auch mal Theater als Theaterdozent, Workshop, Kurse für Kinder auch. Und dann sozusagen hat er entschieden, das ist ja doch mein Weg. Und quindi hai fatto anche, sei stato anche docente, diciamo, di,
0: sì.
1: Sei docente, fai corsi e workshop. Und er hat auch sehr, sehr viel, scusami, non ho tradotto una cosa molto importante, er hat sehr, sehr viel in Ausland gearbeitet, überall, 90% fast, ne, seine Produktion, und jetzt kommt er zurück und wird auch in Italien gerufen, come spesso è, prima vai all'estero, vieni apprezzato magari più all'estero,
0: esatto.
1: Poi finalmente ti richiama.
0: Nemo perfetto in patria. Esatto.
1: Esatto. Dove sei stato all'estero? Quanti paesi hai girato?
0: Allora, adesso long short story, cioè io ho cominciato il primo laboratorio all'estero, l'ho fatto in Slovenia. Poi da lì mi ha visto un operatore culturale bielorusso che mi ha chiamato a Minsk a fare un laboratorio per l'Accademia d'Arte Nazionale d'Arte Drammatica. Il direttore ha visto il lavoro, mi ha chiamato a fare il primo spettacolo al Teatro Nazionale a Minsk. Ma
1: quindi
0: diciamo che
1: Slovenia, Belarus, Minsk.
0: Slovenia, Bielorussia, poi da lì Estonia, Lituania, Russia, Ucraina, Polonia,
1: Osteuropa, okay.
0: Polonia, Croazia, ultimamente Serbia, Austria, anche ho fatto delle cose a Vienna, con una compagnia di circo teatro, e poi anche altri paesi diciamo, dove ho fatto dei laboratori, anche Repubblica Ceca, ma diciamo poi in giro per il mondo invece ho fatto, ma lì è molto più spot, ho lavorato in Ecuador, ho fatto un lavoro lì l'avevo fatto come attore, e poi in India ho fatto un progetto per l'Istituto Italiano di Cultura di Mumbai, è stato un progetto piccolino ma molto bello, e poi ho fatto un mese e mezzo sempre per l'Istituto Italiano di Cultura ad Addis Abeba, in Etiopia, ho fatto un lavoro anche lì per per l'Istituto Italiano, appunto, anche collaborazione con Accademia Nazionale, eccetera, eccetera. E anche lì sono tutte esperienze particolari, un po' interessanti. Sì. Però principalmente Est Europa.
1: Genau, erstmal Ost Europa, dann war aber auch, wie gesagt, in Ecuador, in Indien und Äthiopien. E mi interesserebbe capire il contatto con Düsseldorf. Chi è che ti ha chiamato? A un certo punto la Düsseldorf Schauspielhaus, esatto, si è fatta viva. Perché? Esatto, per esatto. Come? Chi ti aveva visto dove?
0: Esatto. Allora, in realtà è sempre, cioè la mia carriera è sempre qualcuno che ha visto qualcuno che mi ha visto e allora mi ha chiamato. Così, da. No. Allora io in realtà per Sommernachtstraum sono stato chiamato da Stasjerkov, che è un regista ucraino, che era direttore di questo teatro in Ucraina dove io ho fatto due spettacoli. E in realtà è una storia a doppio filo tedesca, perché in realtà io lui l'ho incontrato la prima volta a Monaco, a questo Yula Festival, dove lui vide uno spettacolo che avevo fatto in Bielorussia ed eravamo ospiti lì e mi ha detto: bello questo spettacolo, ti va di venire a Kiev a fare una produzione? Ho detto: ah, bello Kiev, non ci sono mai stato. E ci siamo detti veramente due parole e poi ci siamo rivisti a Kiev. Quindi a volte la vita è così, a volte la vita è così.
1: Però non ho ancora capito il collegamento con Düsseldorf.
0: È Stasjerkov, è lui che mi ha chiamato.
1: Ma perché lui faceva la regia?
0: Perché lui era regista, appunto, dello spettacolo, e mi ha detto: vieni, vorrei appunto una collaborazione da parte tua anche sulla questione delle maschere. Ha molto insistito, io lo ringrazierò sempre. Tra l'altro adesso abbiamo in previsione anche un'altra collaborazione a Weimar per la prossima stagione, su cui stiamo già lavorando, appunto, io come appunto allo stesso modo appunto qui con Sommernachtstraum appunto sarò il suo co-regista, ecco.
1: Ok, allora è difficile, es ist schwierig zu übersetzen, non perché la lingua non sia difficile, no, perché poi non ti ricordo, aspetta, quello l'ha visto a Minsk, quell'altro l'ho incontrato a Mola, no, ma ora a Vienna, boh,
0: sì, sì, cioè,
1: è un po' difficile.
0: Un po'
1: also ich versuch's auf jeden Fall, die Verbindung mit dem Düsseldorf Schauspielhaus ist eigentlich der Regisseur von Sommernachtstraum, der aus der Ukraine kommt,
0: sì.
1: Mit dem er... Ich bin schon lost in München, wie ja, siete visti?
0: Ja, sì.
1: Okay, in München
0: Yula
1: getroffen, beim Yula Festival. Und er hat Matteo gesehen und getroffen und gesagt: Wieso bringst du nicht dein Stück nach Kiew? Und
0: no, era lì con uno spettacolo bielorusso.
1: Okay, Belarus.
0: E lui mi ha detto: vieni a Kiew a fare uno spettacolo.
1: Genau. Mm. Und dann hat er gesagt: Komm nach Kiew. Dann haben sie sich in Kiew, also gesagt, gemacht, senza grossi. Fatto, detto. Cioè, no, detto e fatto. In Kiew, und dann hat er ihn dann für diesen Sommernachtstraum angerufen. E però quest'anno com'è andata? Che è lo Schauspielhaus che ti ha ricontattato.
0: Quest'anno mi ha contattato direttamente lo Schauspielhaus, perché anche con il direttore dello Junge Schauspielhaus Stefan ha detto: ah, bello questo lavoro, potresti collaborare con Takao? Ha detto: bene, sì, e ci siamo parlati e è stato il seme di questa collaborazione, diciamo, il lavoro dell'anno scorso.
1: Ecco,
0: io sono qua con le dita incrociate, non dico troppe cose, speriamo che il prossimo passo sia fare uno spettacolo tutto mio qua a Düsseldorf. Quello è il sogno.
1: Natürlich, also jetzt dieses Jahr wurde dann direkt vom Schauspielhaus, vom jungen Schauspielhaus kontaktiert für diese Produktion mit Takao Baba, aber sein Traum von Matteo, und wir drücken die Daumen mit ihm, dass so sein eigenes Stück hier im Schauspielhaus auszuführen. Das heißt, müsste man übersetzen, no? Dovremmo, andrebbe tutto tradotto.
0: Cosa?
1: Il tuo pezzo, se venisse, cioè il tuo sogno di fare un tuo pezzo qua.
0: Vabbè, lo faremo direttamente in tedesco, poi chissà cosa, chissà che spettacolo, chissà che... Magari commedia dell'arte che...
1: Io già mi prenoto per il provino, quantomeno comparsa, a Matte,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: facciamo
0: sì.
1: Le cose all'italiano. Also wenn das passiert, ich habe mich schon angemeldet, zumindest als Statistin, bitte Matteo. Das wäre ein Traum, wirklich. Wir drücken die Daumen, wir machen alles, was möglich ist. Però adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale.
0: Viva.
1: Allora, i tuoi gusti
0: sono un po' retro.
1: Ma mi piacciono molto. Come mai? Adesso sentiamo Ornella Vanoni, la grandissima,
0: sì,
1: Ornella Vanoni. Con tristezza, però.
0: Ma adesso sentiamo. Comunque, Ornella Vanoni è un amore costante. Cioè, per me lei è veramente. trasversale nel tempo, ma poi anche con il suo ultimo periodo, sai, insomma, anche quando andava da Fazio, cioè un idolo indiscusso.
1: Una grande donna.
0: Una grande donna, una voce
1: donna.
0: Meravigliosa, davvero.
1: Sentiamo sotto il gusto retro.
0: Esatto.
1: Bellissima.
0: Esatto.
1: Allora, Ornella Vanoni con tristezza, a dopo.

0: Buonasera Düsseldorf, io sono Chiara e sono qua in studio con Matteo Spiazzi. Eccoci. E parliamo tutto il tempo di teatro, di pezzi di teatro, di Schauspielhaus. Io potrei parlare per 7 ore con Matteo.
1: E
0: vabbè, habe ich jetzt auf Italienisch nur gesprochen? Ok, mi sono dimenticata. Va bene, ich bin ja mit Matteo Spiazzi, aus Verona, Theaterregisseur, der gerade im Düsseldorf Schauspielhaus aktiv ist mit Takao Baba für das Stück Samurai X. Come hai imparato,
1: esatto.
0: imparato a dire
1: Samurai.
0: Matteo, che secondo me ti ho chiesto prima se sapevi un po' di tedesco perché ti sento questa affinità, no?
1: Quindi,
0: genau. Cosa sai? Also, was kann denn Matteo? Kurzprüfung, piccolo esame di tedesco.
1: Ah, ok, ottimo. No, ma allora, io ho fatto 2 anni di tedesco, tra l'altro alle superiori, che non ti ho detto prima. Ma non mi ricordo niente. Entschuldigen Sie. E poi, vabbè. Il mio numero preferito è Funfunfunzi. Poi, cosa poi? Ah, Wunderbar. Ci sono delle parole che mi piacciono molto. Wunderbar.
0: Poi Mitkarte, hai detto?
1: Mitkarte, bit. Quello sì, per sopravvivere.
0: E lo dici zusammen, quando devi parlare?
1: Alles zusammen? Però cioè, tutti insieme, sì, alles zusammen. Qualcosina capisco, ma perché sai, viaggiando tanto a volte prendi le keyword, no?
0: Certo, e quindi cerchi le fondamentali.
1: Sì, sì. Tra l'altro mi è capitato qui di avere un'interazione con una signora che parlava russo e non parlava solo tedesco e ci siamo capiti con 2 H di russo perché lavorando tanto nei paesi dell'est Europa, allora magari qualcosa riuscivo a capire.
0: Der war so oft in Osteuropa, hat so ein bisschen russisch verstanden, dann haben sie sich auch in Deutscher hier verstanden mit dieser Frau. Ja, sehr schön, Matteo. Allora, nur ganz kurz, wir haben vorher gesagt, du bist auch der Spezialist, der Experte von Commedia dell'arte. Ich finde, Commedia dell'arte, genauso auf Italienisch gesagt, ist ein Begriff in Deutschland auch wirklich bekannt, also für diejenigen, die ein bisschen sich für Theater interessieren. Quindi, secondo me, è un concetto proprio detto in italiano che è conosciuto anche in Germania. Quindi,
1: sì.
0: Commedia è Theater sozusagen, Arte ist Kunst. In 2 parole, cos'è la commedia dell'arte?
1: In 2 parole?
0: Sì.
1: Beh, allora, diciamo che la commedia dell'arte è l'inizio del teatro moderno. Più sintetico di così non lo posso dire. Nel senso che con la commedia dell'arte comincia veramente la concezione del teatro moderno, perché si passa dal dilettantismo delle corti, quindi dal teatro che viene fatto per diletto dagli intellettuali, dai nobili, eccetera, eccetera, a una forma professionale di teatro.
0: Ok, das ist sozusagen der Übergang zwischen einem dilettantistisch, ich glaube, das kann man auch auf Deutsch so sagen, Theater, was man so früher so gemacht hat in den Höfen, um jetzt ein bisschen jemand zu bespaßen sozusagen, und dann etwas ein bisschen professionelleres.
1: Abbiamo le donne per la prima volta sul palcoscenico con la commedia dell'arte.
0: Spielen Frauen mit.
1: La grandissima Isabella Andreini è stata una personalità importantissima per il Rinascimento.
0: Okay, die Isabella Andreini war eine sehr, sehr wichtige Figur. Für das erste Mal tatsächlich die Frauen auf der Bühne. Aber wieso die Frauen auf der Bühne erst mit der Commedia dell'arte, Matteo? Perché solo adesso le donne? Perché c'era la maschera?
1: Allora, le ragioni...
0: Cioè, Commedia dell'arte è maschera? Cioè,
1: è maschera e non maschera. Cioè, ci sono dei personaggi... Gli spettacoli di Commedia dell'arte hanno sempre un'estrema eterogeneità di universi che si incontrano. Cioè, le maschere sono rappresentate di un archetipo, adesso andiamo forse un po' difficile, però ogni maschera porta con sé anche un universo linguistico, cioè il dottore parla in bolognese, che era un paese, cioè era un paese diverso in quel tempo, cioè non era tutta Italia,
0: è vero, sì.
1: Il pantalone che è veneziano, Arlecchino che è bergamasco, comunque anche con lo Zanni appunto di quella derivazione lì, il capitano che di solito è straniero nel senso che può essere spagnolo o anche appunto napoletano. Ecco, c'è veramente una commissione di universi diversi con le maschere, ma anche con personaggi senza maschere. E nella tradizione le donne non avevano la maschera perché probabilmente arrivavano sul palcoscenico per la prima volta, e quindi di conseguenza era anche un'operazione di marketing, diciamo, perché avevano bisogno di far venire gente perché dovevano, loro mangiavano grazie a questo lavoro, ed è la prima volta praticamente nella storia. E quindi il fatto che ci sia una donna in scena, ragazzi, andiamo a vedere le donne in scena, le abbiamo mai viste,
0: certo. Allora, intanto dicevi e hai accennato tu, la commedia dell'arte nasce in effetti nel periodo del Rinascimento, quindi messo XVI.
1: Allora, 1545 è la data che gli storici danno, perché noi abbiamo un documento a Padova che dice che una compagnia di attori, quindi non singoli.
0: Prendiamola così.
1: Sì, ecco, basta. giusto, sì, perché poi io, a me parte il disco, sai, io la insegno.
0: No, se no
1: cosa,
0: non riesco quindi più a dire più quello che hai detto, scusa, prima. Allora, scusa. Entsteht zur Zeit der Renaissance zu Mitte des 16. Jahrhunderts, sagen wir so, 1547, glaube ich, hat er gesagt, ist offiziell ein Datum. Und ich habe vorher gefragt, ob ich dachte, Commedia dell'arte bedeutet definitiv mit Maske, aber nein, muss nicht unbedingt mit Maske sein. Nur tatsächlich jede Maske repräsentiert und symbolisiert irgendwas. Und deshalb gibt es ja die klassischen Masken, die sind auch Arlecchino, ist natürlich sehr, sehr bekannt auch hier. Pantalone,
1: il dottore,
0: und die haben auch alle unterschiedliche Akzente. Und man muss ja denken, Italien war damals noch nicht so Italien, wie wir Italien jetzt kennen. Also man kann nicht sagen, ja, Bologna, Accento di Bologna war ja Italien. Nee, damals war vielleicht sogar ein anderes Staat. Also da war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Eine ganz große und bunte Mischung aus, wie soll ich sagen, aus Figuren, die sich getroffen haben. Und das mit den Frauen war, hat er auch gesagt, so ein bisschen eine Marketing-Aktion, weil die Frauen hatten meistens keine Maske. Und ich meine, diese Leute haben dadurch verdient, ne, durch diese Theaterstücke. Und dann war natürlich die Neuigkeit, dass auch Frauen auf der Bühne sind, natürlich sehr interessant. Dafür ist vielleicht ein bisschen mehr Publikum gekommen damals. Okay, ich glaube, man könnte wirklich eine Stunde mit Matteo oder länger über Commedia dell'arte sprechen. Mi sa che con te parleremo anche sei ore di Commedia dell'arte. Ma una domanda su questo. Cos'è che fa molto che differisce molto, se hai una maschera o no, nel recitare? Domanda posta malissimo, ma forse tu l'hai capita.
1: Sì.
0: Io sono un attore, non ho la maschera, recito bene, male, non si sa. Mi metto una maschera, che cosa cambia? Also was ändert sich, wenn ein Schauspieler ohne Maske spielt? Und worauf muss achten, wenn eine Maske im Spiel ist?
1: Allora provo a dirlo in una maniera più sintetica possibile, perché poi questo è l'oggetto di ricerca, di studio di una vita, ecco, quindi che cerco ancora di portare avanti. Allora, diciamo che la maschera è quello strumento che permette all'attore di costruire un universo molto diverso dal suo.
0: Okay, die Maske erlaubt dem Schauspieler ein ganz anderes Universum zu kreieren, was sehr, sehr anders und weit weg von seinem ist.
1: Cioè, l'attore quando usa la maschera deve per forza di cose agire, utilizzare una voce, utilizzare il corpo in maniera diversa, altrimenti è un attore con una scarpa in faccia. Invece la maschera è quello strumento che deve fondersi col corpo dell'attore e creare un altro universo di personaggio.
0: Ok, also wenn ein Schauspieler eine Maske anhat, muss definitiv seinen Körper und seine Stimme anders benutzen. Ansonsten hat gesagt, es wie ein Schauspieler mit einem Schuh auf dem Kopf und Punkt und nichts anderes. Aber so muss zusammen mit der Maske kreiert eine andere Welt.
1: Se tu ci pensi, la maschera proprio è anche il simbolo del teatro, perché l'arte dell'attore è l'arte della creazione del personaggio, e quindi la maschera è proprio metafora di questo atto creativo. Cioè il pittore fa il dipinto, il poeta scrive la poesia, cosa fa l'attore? Crea l'universo di personaggio.
0: Tatsächlich ist die Maske oft überall ein Symbol für Theater, weil das ist so wie ein Werkzeug für einen Schauspieler, und dadurch kreiert eine andere Welt, eine andere Figur, genauso wie so ein Maler malt und hat ein Bild vor sich. So hat ein Schauspieler eine Maske. Und sì, adesso sto pensando, è come c'è una regola unica su come usare il corpo e la voce, generica per tutti, o insomma dipende dal personaggio?
1: Allora no, non ci sono dogmatismi, c'è lo strumento e bisogna capire come lo strumento funziona. Ogni maschera è diversa, ogni maschera ha una dimensione diversa, un colore diverso, e reagisce in maniera diversa rispetto al corpo dell'interprete. È veramente uno strumento di estremo potenziale creatività. È il lavoro che deve fare l'attore nei confronti della maschera che è molto impegnativo, però è sempre un dialogo, quindi non c'è un qualcosa di fisso e di stabile che si fa così. Io diffido sempre in ambito artistico da quelli che mi dicono si fa così.
0: Also es gibt keine allgemeine Regel, die für alle gilt. Es kommt natürlich drauf an, welche Rolle, wie auch der Schauspieler ist. Es ist auch sehr, sehr aufwendig und sehr anstrengend, diese Arbeit mit der Maske. Und es ist tatsächlich wie eine Zusammenarbeit zwischen Schauspieler und Maske. zusammen. Und da muss man dann einzeln sehen, je nach Rolle und Position. E rispetto all'anno scorso, Sommernachtstraum, sì. E adesso il tuo lavoro è simile, quindi lavori con questi attori che hanno le maschere o che c'è una differenza adesso nei lavori che stai facendo?
1: Allora, ci sono delle cose che sono simili, nel senso che lavoriamo con le maschere per la creazione di alcuni personaggi, poi in realtà ci sono delle maschere che hanno una funzione più simbolica, in realtà, quindi è leggermente diverso, cioè comunque il progetto è comunque diverso, mentre l'anno scorso era molto legato agli artigiani, c'era molta più, diciamo tra virgolette, commedia dell'arte, quest'anno diciamo è un utilizzo un po' diverso della maschera, dello strumento.
0: Ok, also dieses Jahr in dem Stück Samurai ist ein bisschen so eine andere Art und Weise damit zu arbeiten, letztes Jahr im Sommernachtstraum war tatsächlich eher Commedia dell'arte. Diesmal ist, wie nutze ich die Maske und dadurch verändere wahrscheinlich meine Art, meinen Körper, meine Stimme zu bewegen. Und auch eine Frage, weil das Stück ist ja für Kinder ab 12 Jahren. Il pezzo di quest'anno, abbiamo detto, è dai ragazzini. Anche lì c'è una differenza su come usare la tua voce, il tuo corpo, se il pezzo è per ragazzini e bambini, devi raggiungere un pubblico più giovane?
1: No, non è quello. Quella è un problema, diciamo, più drammaturgico, più registico, più di contenutistico dello spettacolo.
0: Ok, ich wollte nur wissen, weil das Stück eben für Kinder ist, ob man da auch mal vielleicht was beachten sollte, wie man sich bewegt oder mit der Stimme, aber da sagt er das jetzt nicht. Das wäre mehr so ein Thema für Dramaturgie und Regie, dass man natürlich ein Stück auch für ein junges Publikum gut ist und adatto, mi sono persa la parola, adesso mi arriva. Habt ihr ja verstanden. Ihr versteht mich ja. So, genau, ich suche noch das Wort. Egal. Matteo, guarda, siamo già quasi arrivati alla fine, wow, e io non ci credo perché vorrei chiederti un sacco di cose. Comunque, Arlecchino, che noi conosciamo tutti, sì, è Arlecchino. Arlecchino, ma la commedia dell'arte è nord, sud Italia? È più nord?
1: Allora, io lo dico da nordico, è più nord in generale, secondo me. Poi in realtà è un fenomeno totalmente italiano. È stata una cosa così travolgente ed è stato anche un tipo di teatro che è sopravvissuto per 3 secoli, quindi è il più longevo in realtà come stile, e ha contaminato tutta Europa. Ma noi, cioè, per esempio, parlando proprio di Germania, cioè in Germania la commedia dell'arte andava fortissimo, cioè ci sono dei castelli decorati con i personaggi della commedia dell'arte.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl und damit übersetze ich auch, dass wirklich Commedia dell'arte in Deutschland wirklich sehr, sehr bekannt und geliebt war auch. Und das ist wirklich so eine Art von Theater zu machen, was wirklich sehr, sehr langjährig und lange in der Geschichte bleibt, auch so, wie
1: ci
0: es
1: sono,
0: ist.
1: Ci sono stampe anche in tedesco, ci sono le porcellane, cioè famose.
0: Alles über Commedia dell'arte, porcellane.
1: Legate alle Bilder, maschere di Commedia dell'arte, è pazzesco.
0: Es ist super bekannt. Deshalb, Matteo, io sono certa che tu tornerai, ma non una volta, 2, 3, 4.
1: Speriamo.
0: E tornerai anche in radio perché siamo veramente alla fine, dobbiamo salutarci. Da. Mannaggia, Matteo, ti lascio con la tua ultima canzone che
1: più
0: ti
1: moderna,
0: sei gewünscht.
1: Più moderna questa.
0: Dov'è? Cosa abbiamo?
1: Paracetamolo
0: di Calcutta. Sai, paracetamol. Matteo, ti voglio salutare. Grazie mille di essere stato con noi.